Johnny, come in. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Marie. Quando suona, ci prezza per te. Amanami. Amanami. Con l'otto braccio, dammi 10 litri, dammi il miglior vino rosso. Con l'otto, poi, what's the matter with you?

Jolly Cinemi, ni yule Franco. Gaslighter, ebu washa bangi yangu. Gaslighter, kiti chini unachoma. Gaslighter, utaacha kujigas. Ameta nifaa kutumia makaa.